0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.
2: See how they like my energy ray.

0: casa.
1: Ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista.
0: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.
3: Let's see how they like my energy ray.